Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Y-O-U-M-E. I.
1: Sound of Silver, talk to me. Make sure.

0: Well, it was then for me.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Thank you.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Sarajeka yambuye, Gena bla, Sarajeka yambuye.

0: your mother. Hear you laugh.
1: Half crushed by the car, drag.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

incerta e inabitata aria, infinito confine di esili volontari, testimone dell'invisibile. Ti avevo detto di tacere.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Dice che siamo stressati, in Italia non si vive. Arriva a fine giornata, tocca, fa cose cattive. Siamo tutti per le strade, a litigare da capocciate. Ma io so che in fondo al cuore la poesia vuoi la scoprire.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Showbizer.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

up and think. You wonder what's happening.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Un papà impiego palà, mette solo in bocca sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà impiego palà, mette solo in bocca sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà impiego palà,
1: sa mamma impiego palà.

Quanto tempo ci resta? Tu che lo hai sempre saputo, che dentro ad ogni tempesta io

casa tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene. Solo davanti alla resa lascio andare l'estate in questo nuovo mattino, mentre amo questa tua assenza per rimanerti vicino.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Globster presenta Finlander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram. The Face the Currency è il nuovo lavoro pubblicato da Them Aesthetics insieme a James Brandon Lewis per Impulse nel febbraio 2026. The Face the Currency è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere la puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco, puntata in cui ascolteremo anche la musica di Fieldwork, Thomas Fujiwara, Blankrooms e Angelica Nischer. Il brano che abbiamo scelto per fare da fil rouge alla puntata di questa sera è un brano che abbiamo estratto da So It Goes, lavoro pubblicato da Kate Olson per Origin Records, lavoro che abbiamo già presentato nella nostra trasmissione. Il brano che abbiamo scelto è il brano intitolato Pink Mountain.

The Face the Currency, come dicevo prima, è il lavoro che The Mesthetics hanno pubblicato insieme a James Brandon Lewis per Impulse nel febbraio 2026. Un lavoro che segue il precedente incontro dei quattro musicisti pubblicato qualche anno fa. Il brano che abbiamo scelto per aprire la puntata di questa sera è Il tempo di un altro disco, è il brano che apre ed è il titolo al lavoro, è il brano intitolato The Face the Currency.

The Face, The Currency è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, è il brano che apre ed è il titolo al nuovo capitolo della collaborazione tra The Mesthetics e James Brandon Lewis. Ascoltiamo infatti Joe Lally al basso, Brandon Canty alla batteria, Anthony Pirog alla chitarra e appunto James Brandon Lewis ai sassofoni. Seconda collaborazione tra queste due realtà, appunto, The Mesthetics da una parte e James Brandon Lewis dall'altra, due dischi che la formazione, questo quartetto, ha pubblicato entrambi per Impulse. In particolare The Face, The Currency è stato pubblicato nel febbraio 2026, mentre il precedente omonimo The Mesthetics e James Brandon Lewis era stato pubblicato nel 2024. Free jazz punk di matrice statunitense, per citare in qualche modo Franco Battiato e il suo centro di gravità permanente, una visione, quella di questo incontro musicale che davvero mette a sistema una sintesi di influenze, riferimenti e rimandi praticamente infinita. Si va dal free jazz, si va dal punk, si va dal rock, si va dal progressive, davvero sono infiniti i fili che confluiscono all'interno della musica prodotta da questo quartetto, quartetto che nasce in realtà sul palco con una sorta di ospitata di James Brandon Lewis all'interno di dei concerti di The Mesthetics, e che poi viene elaborata in questa maniera essenzialmente coesa e coerente in questi due lavori. The Mesthetics, lo ricordo, è formato dalla ritmica di Fugazi, la band del punk di Washington che tanto ha dato alla scena degli anni 80 e 90, quindi sia Joe Lally che Brandon Canty hanno fatto parte di questa formazione a partire dalle prime esperienze di questa formazione. Con loro poi si unisce Anthony Pirog alla chitarra a dare ulteriori sviluppi alla musica, che quindi prende le mosse dal punk, si apre verso la sperimentazione e l'improvvisazione, passa per il prog di Anthony Pirog, del chitarrista Anthony Pirog, e naturalmente confluisce nella visione jazzistica di un musicista come James Brandon Lewis, che da una parte nel suo percorso affronta, lo testimoniano i suoi lavori con Intact, tutta quella parte legata alle avanguardie, ma che da sempre ha saputo tenere in piedi un suo dialogo con le forme più tradizionali del jazz. Questa versatilità di James Brandon Lewis diventa la chiave per confrontarsi e per dare vita al dialogo con The Mesthetics.

torniamo alla musica andando ad ascoltare un altro brano da The Face the Currency. Il secondo brano che vi presentiamo dal disco di The Mesthetics con James Brandon Lewis è il brano intitolato Rules of the Game.

Rules of the Game è il secondo brano che abbiamo estratto da The Phased Currency, lavoro pubblicato per Impulse nel 2026 da The Mesthetics insieme a James Brandon Lewis, lavoro in cui ascoltiamo Joe Lally al basso, Brendan Canty alla batteria, Anthony Pirog alla chitarra e appunto James Brandon Lewis ai sassofoni. Ritroveremo il quartetto al termine della puntata di questa sera ed è Il tempo di un altro disco, puntata che si chiuderà con un terzo brano estratto da The Phased Currency. Pink Mountain è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera ed è Il tempo di un altro disco, è uno dei 9 brani presenti all'interno di So It Goes, lavoro pubblicato per Origin Records dalla sassofonista Kate Olson, sassofonista che ascoltiamo al soprano, insieme a Connor Eisenberger al trombone, Tim Carey al basso e Ivan Woodle alla batteria e alle percussioni. Nel disco poi sono presenti anche 2 ospiti che vanno ad arricchire questo quartetto pianoless, vale a dire Wayne Horvitz al pianoforte e Jeff Harper al contrabbasso.

Proseguiamo la puntata con un lavoro pubblicato nel settembre 2025, vale a dire Thereupon, nuovo lavoro del trio Fieldwork, trio formato da Vijay Iyer al pianoforte, Steve Lehman ai sassofoni e Tyshawn Sori alla batteria. Il primo brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare da Thereupon, lavoro pubblicato per P Recordings da questo vero e proprio supertrio, è il brano intitolato Evening Ride.

Evening Ride è il titolo del brano firmato da Vijay Iyer che abbiamo appena ascoltato, è uno dei brani presenti in Thereupon, lavoro pubblicato da Vijay Iyer, Steve Lehman e Tyshawn Sorey per P Recordings nel 2025 sotto la sigla Fieldwork. Naturalmente ascoltiamo Vijay Iyer al pianoforte, Steve Lehman al sax alto e Tyshawn Sorey alla batteria. Tra i grandi protagonisti della scena attuale del jazz, non solo statunitense, direi internazionale, tre musicisti che hanno da sempre guardato alle possibilità per espandere i linguaggi del jazz, tre musicisti che abbiamo ascoltato tantissime volte anche nelle nostre trasmissioni alla guida dei vari progetti che li vedono protagonisti, Vijay Iyer in particolare con i suoi lavori pubblicati recentemente per ECM, Steve Lehman con il lavoro pubblicato sempre per P Recordings dedicato alla musica di Anthony Braxton e i tre lavori in trio pubblicati da Tyshawn Sorey, sempre con P Recordings, che abbiamo utilizzato come fil rouge in molte puntate del tempo di un altro disco per l'estensione e per la ricchezza del materiale fatto convogliare dal batterista nel trio. Un percorso, quello di Fieldwork, che riprende un lavoro pubblicato sempre per P Recordings davvero molto tempo fa, nel 2008, dai tre musicisti, e esplora in maniera ancora più audace, ricca e consapevole le esperienze che questi tre musicisti hanno accumulato insieme, naturalmente confrontandosi tra di loro in un dialogo senza gerarchie, ma capace di mantenere sempre alto il livello di interazione e il livello di creatività. Un percorso fertile che torniamo ad ascoltare con un brano firmato questa volta da Steve Lehman, con il brano intitolato Embracing Difference.

Embracing Difference è il brano che abbiamo appena ascoltato, è un brano firmato da Steve Lehman e presente in Thereupon, lavoro pubblicato da Fieldwork, vale a dire il trio formato da Vijay Iyer al pianoforte, Steve Lehman al sax alto e Tyshawn Sorry alla batteria. Il disco è stato pubblicato nel settembre 2025 per P Recordings. Kate Olson al sax soprano, Connor Eisenberger al trombone, Tim Carey al basso e Ivan Woodall alla batteria sono loro i protagonisti del fil rouge della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Il brano si intitola Pink Mountain, è stato firmato da Kate Olson ed è presente all'interno di So It Goes, lavoro pubblicato nel 2025 per Origin Records.

Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30 su Radio Start. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz Un Disco al Giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo anche a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.

0: Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: La seconda parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco si apre con due brani estratti da Dream Up, nuovo lavoro pubblicato da Thomas Fujihara nel 2025 per Out of Your Head Records, un lavoro che è una vera e propria suite per strumenti a percussione, in cui Thomas Fujihara ha coinvolto anche Tim Kuiper, Kaoru Watanabe e Patricia Brennan.

Mobilize è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato e uno dei 9 movimenti presenti all'interno di Dream Up, lavoro pubblicato da Thomas Fujiwara nel settembre 2025 per Out of Your Head Records, lavoro affidato ad un quartetto di percussioni in cui ascoltiamo Kaoru Watanabe, Tim Kuiper, Patricia Brennan e naturalmente Thomas Fujiwara, un incrocio di percussioni in cui ascoltiamo sia percussioni occidentali quanto percussioni giapponesi e africane. All'interno di questo mondo sonoro poi Thomas Fujiwara ha voluto che i vari musicisti portassero anche strumenti più melodici che ascoltiamo all'interno dei diversi brani.

un lavoro ricco di sfaccettature, come dicevo prima, ricco di riferimenti che guardano alle tante maniere di intendere le percussioni alle varie latitudini e longitudini del nostro pianeta. Thomas Fujiwara raccoglie così elementi che provengono dal jazz, che provengono dalla grande tradizione delle ritmiche del jazz, sia per quanto riguarda proprio lo sviluppo della batteria, quanto per la personalità di musicisti come Max Roach, Art Blakey e tanti altri. Un percorso che, nonostante appunto la presenza preponderante di strumenti a percussione, ha anche un grande sviluppo melodico, come si ritrova nei diversi episodi di questa suite. Torniamo infatti ad ascoltare Thomas Fujiwara insieme al suo quartetto di percussioni in un secondo brano, nel brano intitolato Recollection of a Dance.

Recollection of a Dance è il secondo brano che abbiamo estratto da Dream Up, nuovo lavoro di Thomas Fujiwara pubblicato per Out of Your Head Records nel settembre 2025, un lavoro affidato ad un quartetto di percussioni in cui ascoltiamo, oltre a Thomas Fujiwara, anche Patricia Brennan, Tim Kuiper e Kaoru Watanabe, un lavoro che rappresenta l'ennesimo capitolo in questa vicenda musicale di Thomas Fujiwara, capace di interpretare la batteria e le percussioni non soltanto in senso ritmico ma anche melodico e per certi aspetti orchestrale. Proseguiamo con il nuovo lavoro di Blank Rooms, il quartetto guidato da Ivan Valentini al sax tenore e Andrea Cappi al pianoforte.

quartetto, poi completato da Alessio Bruno al contrabbasso e Francesco Mascolo alla batteria. Look at Something Closely è il titolo dell'album che la formazione ha pubblicato nel marzo 2026 per Gesalo, e Dark Desire è il titolo del brano con cui cominciamo ad ascoltare il quartetto.

Dark Desire è il brano firmato da Ivan Valentini che abbiamo estratto da Look at Something Closely, lavoro pubblicato dal quartetto Blank Rooms nel marzo 2026 per Gesalo. Quartetto Blank Rooms è formato da Ivan Valentini al sax tenore, Andrea Cappi al pianoforte, Alessio Bruno al contrabbasso e Francesco Mascolo alla batteria.

Sono 5 i brani che fanno parte di Look at Something Closely, lavoro d'esordio del quartetto Blankrooms, 5 brani originali firmati 3 da Ivan Valentini e 2 da Andrea Cappi, 5 brani che rappresentano la visione musicale di questo quartetto che era nato in origine per reinterpretare standards e riprendere brani provenienti da altri repertori, ma naturalmente poi con il senso della scrittura e della composizione sviluppato sia da Ivan Valentini che da Andrea Cappi, ha preso una strada differente, è andata verso appunto la realizzazione e l'interpretazione di brani originali, brani che rappresentano in qualche modo il percorso di questi 4 musicisti che si muovono tanto nell'ambito del jazz più vicino al mainstream, per guardare poi verso le avanguardie, verso la musica più votata alla ricerca, un percorso che in qualche maniera viene rappresentato dal curriculum di Ivan Valentini, che da sempre ha unito nelle sue esperienze musicali tanti riferimenti diversi, il dialogo anche con altre arti, con la poesia, con la pittura e naturalmente anche poi nell'ambito musicale con musicisti provenienti da diversi ambiti. Tanto per dire, ha collaborato con esponenti delle avanguardie, ma ha anche collaborato con Vinicio Capossela, quindi uno sguardo davvero ampio per quanto riguarda il suo mondo musicale. Torniamo ad ascoltare il quartetto Blankrooms in un altro brano firmato sempre da Ivan Valentini, nel brano intitolato She Moves On.

She Moves On è il brano che abbiamo appena ascoltato, è uno dei brani presenti in Look at Something Closely, lavoro di esordio per il quartetto Blank Rooms, pubblicato per Gesalo nel marzo 2026, quartetto formato da Ivan Valentini al sax tenore, Ivan Valentini che è anche l'autore di She Moves On, Andrea Cappi al pianoforte, Alessio Bruno al contrabbasso e Francesco Mascolo alla batteria.

0: Pink Mountain è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. È uno dei brani presenti in So It Goes, lavoro pubblicato da Kate Olson per Origin Records nel 2025, lavoro in cui ascoltiamo la sassofonista insieme a Connor Eisenberger al trombone, Tim Carey al basso, Ivan Woodall alla batteria e alle percussioni, e poi si aggiungono a questo quartetto pianoless in tre brani Wayne Horvitz al pianoforte e in due brani Jeff Harper al contrabbasso. Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz Un Disco al Giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: Prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da The Face the Currency, prima di tornare ad ascoltare la musica di Them Aesthetics e James Brandon Lewis, andiamo ad ascoltare due brani estratti da Chicago Tapes, nuovo lavoro pubblicato per Intact Records dalla sassofonista Angelica Nischer.

Angelica Nischer al sax alto, Jason Adasevich al vibrafono, Nicole Mitchell al flauto, Mike Reed alla batteria, Dave Rampis al sax alto e al sax tenore, Luke Stewart al basso. Questi sono i musicisti che abbiamo ascoltato in Perigeo, primo dei due brani che ascoltiamo nella puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco da Chicago Tapes, lavoro pubblicato nel gennaio 2026 da Angelica Nischer per Intact Records. Angelica Nischer prosegue con Chicago Tapes il suo percorso di ricerca musicale, andando in questo caso a dialogare con musicisti della scena di Chicago, come recita in maniera didascalica il titolo di questo lavoro, un lavoro improntato al dialogo orizzontale tra i sei musicisti che espandono le composizioni di Angelica Nischer attraverso l'improvvisazione, attraverso l'interplay, attraverso le possibilità degli incontri timbrici tra i diversi strumenti. Un sestetto che torniamo subito ad ascoltare con il brano che in realtà apre Chicago Tapes, con il brano intitolato Rejoice, Disrupt, Resist.

Rejoice, Disrupt, Resist è il secondo brano che abbiamo estratto da Chicago Tapes, lavoro pubblicato nel gennaio 2026 da Angelica Nischer per Intact Records, lavoro in cui ascoltiamo la sassofonista tedesca insieme a Jason Adasiewicz al vibrafono, Nicole Mitchell al flauto, Mike Reed alla batteria, Dave Rampis al sax alto e al sax tenore e Luke Stewart al basso.

Pink Mountain è invece il brano che ha fatto da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. È un brano firmato da Kate Olson, presente all'interno di So It Goes, lavoro che la sassofonista di Seattle ha pubblicato per Origin Records nel 2025, lavoro in cui la ascoltiamo alla guida di questo quartetto pianoless formato con Connor Eisenberger al trombone, Tim Carey al basso e Ivan Woodall alla batteria e alle percussioni.

Per chiudere la puntata torniamo a The Face the Currency, il nuovo lavoro pubblicato da Them Aesthetics insieme a James Brandon Lewis per Impulse nel febbraio 2026, un lavoro che, come dicevamo prima, raccoglie stimoli provenienti da contesti musicali differenti e che vede all'opera Joe Lally al basso, Brendan Canty alla batteria, Anthony Pirog alla chitarra e appunto James Brandon Lewis ai sassofoni. Lo ricordo, Joe Lally e Brendan Canty rappresentano la sezione ritmica di Fugazi, band storica del punk rock di Washington tra gli anni 80 e 90, quindi una fusione di stili, quella che ritroviamo in Them Aesthetics, è ancora di più arricchita dalla presenza di un sassofonista importante nella scena jazz attuale come James Brandon Lewis. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima sulle note di uno dei brani presenti all'interno di The Face the Currency, sulle note di Serpent Tongue, Slight Return.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

I just think, like, to be honest, I was just...

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Globster presenta Filander, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Filander con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe e raccolte. Cominciamo il nostro viaggio sonoro con questa raccolta dal titolo Spellbound Original Works for Theremin, CD pubblicato nel 2008 dall'etichetta americana Mod. Ascoltiamo questo breve brano di Percy Grainer dal titolo Free Music No. 1 for Four Theremins.

Henry Now, band tributo agli storici Henry Cow, sono gli stessi componenti che fanno una reunion e registrano questo album dal titolo Then Again, con una nuova formazione, con l'innesto di nuovi elementi e nuove sonorità. Il Then Again esce in CD ed LP, entrambi in edizione limitata per l'etichetta italiana Dark Companion. Ascoltiamo Now Then, parte 2.

Una rarità dalla Spagna, questa compilation dal titolo Sintas Diffusivas numero 4, elettronica negativa. Cassetta pubblicata nel 2018 dalla etichetta spagnola Efeite al Perro. Ho scelto il brano di Alan R. Splatt dal titolo Space Travel with Changing Coral Textures.

andiamo in Iran con Xerxes The Dark. AB Solution, 7 files in formato WAVE pubblicati nel 2017 dalla canadese DMT Records. Ho scelto Longing to Return.

andiamo in Svezia con Desideri Marginis, Songs Over Ruins, compact disc pubblicato nel 1997 dall'etichetta svedese Cold Meat Industry. Ascoltiamo Solemn Descent.

Manchester Bola. Blipselt è un brano inedito del 1994.

Megadub, CD pubblicato nel 1997 dalla britannica Dubnology Records. Questa è Dub Outer National.

andiamo a Glasgow con questa ristampa di Jimmy Somerville, Dare to Love Remastered and Expanded. Originariamente uscito nel 1995, viene ristampato in doppio CD dalla London Records. Ho scelto Art So Good

da Cambridge Blue. Resistance, CD e doppio 12 pollici, pubblicati nel 1995 dall'etichetta inglese Emissions Audio Output. Il brano che ho scelto è Division Dub.

0: this time, so none of these might raise a little filter.
1: Next.
2: Restiamo in Inghilterra con The Chamber. Boom Da Boom, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Hydrogen Jukebox. Questa è Mercedes-Benz.

Restiamo in Inghilterra con Martin Throw Lies, doppio LP in edizione limitata, pubblicato nel 2024 dall'etichetta inglese 3024. Questa è Mega Drive Generation.

Siamo in India con Bappi Lahiri, Takdeer Ka Badshah, long playing pubblicato nel 1982 dall'etichetta indiana His Master's Voice. Questa è la traccia che dà il titolo all'album.

Restiamo in India con Asha Bhosle e Anjan. Kismet Wala, pubblicato in LP e LP e cassetta nel 1985 dall'etichetta indiana His Master Voice. Facciamo girare Bugi Bugi.

Let's Dance, grande successo di David Bowie, pubblicato per la prima volta in 12 pollici nel 1983 dall'etichetta inglese EMI. Questa versione è Trifactor vs Deeper Substance Remix.

andiamo in Germania con Ape 314, Electro Hobby Days, vinile rosso pubblicato nel 1999 dall'etichetta tedesca Synchron Music. Facciamo girare Waterfear.

torniamo a Londra con il duo Ultramarine. Stella, 12 pollici, pubblicato nel 1990 dall'etichetta belga Dencyclopedia. Facciamo girare Mix.

rimaniamo a Londra con So Solid Crew. Oh No Sentimental Things, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta britannica Rentless Records. Facciamo girare Dilemma.

Da Chicago, DJ Rock, The Crack Capone, doppio 12 pollici pubblicato nel 2010 dall'etichetta inglese Planet Mu. Facciamo girare Fuck That.

da Hamburgo Xmal Deutschland. Gift The 4AD Years, cofanetto che contiene un doppio LP vinile verde trasparente più un 12 pollici sempre in vinile verde trasparente. L'etichetta è l'inglese 4AD e il brano che ho scelto è Qual Remix.

Always Hardcore, volume 8, compilation in doppia cassetta pubblicata nel 2000 dalla italiana Trackstorm Records. Ho scelto il brano di DJ Distortion vs DJ Paul dal titolo Fear the Reactor and Raoul Remix.

Da Roma DJ Mad Dog. Dog for Life, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta italiana Impulse Records. Dal lato A, l'original version.

collaborazione tra l'olandese Neophyte e gli italiani The Stunned Guys. The Music is Rising, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dalla italiana Trackstorm Records. Questa è The Music is Rising.

Here Comes Trouble, a Decade of Drum and Bass, compilation in triplo CD pubblicata nel 2003 dall'etichetta inglese Trouble on Vinyl. Ho scelto il brano di Genotype dal titolo Extraterrestrial Dom & Roland Remix.

Restiamo in Inghilterra con Flex Camp, Style Wars, 12 pollici promo stampato nel 1998 dall'etichetta inglese Emotive

Restiamo ancora in Inghilterra con Origin and Now, da Touch, 12 pollici, pubblicato nel 1993 dall'etichetta inglese Ram Records. Facciamo girare Valley of the Shadows.

Saibin, duo inglese del quale ho scelto Thinking About You, in 12 pollici pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese MC Recordings. Facciamo girare B-Sub.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Filander. Chiudiamo con una compilation, il titolo è The Lowdown 5, pubblicata su CD nel 1999 dall'inglese The Lowdown. Ho scelto il brano di Conflict dal titolo Roadblock Matrix Remix. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like.

I'm going to go to the next one.

Martedì 19 maggio, buonasera a tutti da Francesco Vibone e benvenuti a un nuovo appuntamento con Pop Tones, il programma che conduco tutti i martedì sera qui su Radio Start.

Top Tones, un programma di circa 90 minuti dove vi faccio ascoltare un po' quelle che sono le ultime novità, soprattutto si tratta di singoli, ma a volte capita anche di mandare qualche album track oppure album oppure tracce tirate fuori da EP. Comunque sia, fondamentalmente parliamo di singoli abbastanza così a 360 gradi. Chiaramente sono dei generi di riferimento che sono poi quelli miei preferiti, però cerchiamo un pochettino di spaziare in quest'ora e mezza circa. Comunque, novità delle ultime settimane, degli ultimi giorni, a volte anche delle ultime ore. Come sempre, in un programma che fa del nuovo il suo tratto fondamentale, iniziamo con la tradizione della nostra copertina. Copertina che altro non è che una cover recente. Nel caso di questa sera parliamo di un nuovo EP rilasciato da i Primus. Primus che hanno in questo EP tirato fuori una nuova traccia, poi ci sono anche delle cose un po' particolari, ma c'è anche poi come secondo brano una cover di Holy Diver dei Dio. Stiamo parlando di una traccia che era la title track, Holy Diver, del primo album della band Dio, del progetto Dio, uscito nel maggio del 1983. Album che poi nel giugno del 2017 la rivista Rolling Stone lo collocò al 16° posto dei 100 migliori album metal di tutti i tempi. Quindi iniziamo il Pop Tones di questo martedì 19 maggio con i Primus in Holy Diver.

Era il maggio del 1983 quando venne pubblicato il primo album della band che portava il nome Dio, ovvero la formazione capitanata alla voce Ronnie James Dio, con poi alla chitarra Vivian Campbell, al basso e tastiere Jimmy Bain e Vinnie Appice alla batteria. E questa traccia, appunto, della prima metà degli anni 80 è stata recentissimamente così rifatta dai Primus, che stanno per dare il via al loro tour Claypool Gold, perché insieme ci sono gli altri due progetti di Les Claypool, ovvero i The Claypool Lennon Delirium, progetto fantastico, e Les Claypool Fearless Flying Frog Brigade. E in vista di questo evento hanno appunto pubblicato un EP, Handful of Nugs, già disponibile in streaming, mentre uscirà fisicamente su vinile il prossimo 22 luglio. E c'è un nuovo brano tratto dal loro decimo album di cui, insomma, si aspetta ancora l'annuncio. E poi appunto questa cover di Holy Diver di Dio con i Paddy's Pity Party. Poi c'è un pezzo del 2025 con Maynard James Keenan e una versione live di Dukes registrata lo scorso anno. Il brano inedito che dovrebbe far parte del nuovo album dei Primus porta il titolo, chiedo scusa ragazzi, porta il titolo di The Whole Grease, e ci andiamo ad ascoltare anche questa dopo la copertina sempre dei Primus.

0: Grizz.
1: You don't know nothing.
2: The Whole Grizz è il nuovo singolo dei Primus. Abbiamo sentito prima anche una delle tracce dell'EP Handful of Nugs, era appunto la cover con la quale abbiamo iniziato il nostro programma, e poi questo nuovo brano. Vogliamo ricordarvi anche che sono esauriti i biglietti per la data del 31 luglio che i Primus avranno al Circolo Magnolia di Segrate in provincia di Milano, ma saranno anche il 1 agosto e lì i biglietti ci sono ancora, quindi chi fosse interessato può muoversi. Cambiamo completamente situazione, atmosfera, però comunque teniamo una bella, un bel tiro, una bella forza per questa partenza di questo Pop Tones targato appunto 19 maggio. A 4 anni e mezzo dall'uscita del suo quarto album come solista, l'album si chiamava Night Divine, Brian Fallon della formazione dei Gaslight Anthem torna con del materiale inedito.

davvero potuto farmi male da qualche parte lungo il percorso, ma in qualche modo sono ancora qui e sono ancora tutto intero. E che Brian Fallon, appunto leader dei Gaslight Anthem, sia ancora bello e intero, ce lo dimostra questa traccia, Not Bad for New Jersey.

E questo era il nuovo singolo del leader dei Gaslight Anthem, però qui come solista, Brian Fallon, Nat Belford, New Jersey. Come vi dicevo prima, insomma, erano 4 anni e mezzo che non tirava fuori qualcosa da solo e non con la band, ed è tornato appunto con un doppio singolo molto energico. Insomma, avete ascoltato il pezzo e penso che ci sia poco da dover discutere sulla l'energia che, insomma, che ci ha portato attraverso, insomma, questa nuova traccia il buon Brian Fallon. Continuiamo a cambiare però atmosfera, ma restiamo comunque con un buon mood. Il trio londinese Mary in the Junkyard continua ad alimentare l'attesa per il loro debut album, ovvero Role Model Hermit, la cui uscita è programmata per il 3 luglio, e pubblicano un altro nuovo singolo, New Muscles, che segue Crash Landing e Candelabra, che avevamo già ascoltato nel nostro programma. È un brano ipnotico ma allo stesso tempo giocoso, incentrato sulle percussioni incalzanti del batterista David Haddison.

e accompagnato tra l'altro da un video molto giocoso diretto dalla bassista violinista Saya Barbaglia, con cui si scontra con la compagna di band Clary Fremantello in un brutale incontro di box. Ma poi dopo ne parliamo. A proposito del video, intanto ci ascoltiamo questi nuovi muscoli, New Muscles, Mary in the Junkyard.

niet te

proposito del video del nuovo singolo di Mary in the Junkyard che abbiamo appena ascoltato, dicono: il combattimento nel video è reale, ci siamo allenate per un anno circa, aggiungendo che entrambi hanno imparato il Muay Thai per l'occasione. E poi, a proposito del brano, la band spiega: New Muscles è stata originariamente composta con la fisarmonica, l'abbiamo scritta pensando a David che si iscriveva in palestra. Va bene così, intanto il trio ha annunciato un po' di dettagli delle date che faranno dal vivo nel Regno Unito, in Europa e poi negli States, a supporto appunto del loro debut album in uscita a luglio, Role Model Hermit. E insomma, Model e Mary in the Junkyard sicuramente, insomma, sono una delle band più attese come pubblicazioni di esordi per questo 2026. Continuiamo con della bella musica e stiamo per così finire la prima parte della trasmissione. Blondie ha pubblicato un nuovo singolo, Heart Has to Work So Hard, e ha annunciato le date di un lungo tour che però non passerà dall'Italia, che caso strano. L'artista di Los Angeles, il cui vero nome è Sabrina Teitelbaum, ha pubblicato il brano come primo assaggio del suo prossimo album. Ascoltiamo Blondie, Heart Has to Work So Hard.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.
1: Bene, bene, ci siamo messi alle spalle la prima parte del programma, il programma che è chiaramente Pop Tones, condotto da sottoscritto Francesco Bibone qui su Radio Start. Dopo di me alle 22.45 sarà la volta di Attilio Pagliaro con Underground e più tardi vi daremo un po' le coordinate di quello che sarà il suo programma questa sera. Intanto abbiamo finito come così ultimo pezzo della prima parte del programma il nuovo singolo di Blondshell, Heart Has to Work So Hard. A proposito del pezzo, l'artista, il cui vero nome è Sabrina Teitelbaum, racconta: la canzone parla di rimanere intrappolati in una dinamica caratterizzata dal tradimento, parla di dolore e confusione, nessuno ti prepara agli alti e bassi di un'amicizia tra due donne, ma parlo anche di un amore così duraturo che ti fa provare compassione a prescindere dal tutto. E va bene, va bene. Verrà a dicembre in tour, per il momento nessuna data in Italia è prevista. Iniziamo invece la seconda parte del Pop Tones di questa sera con una formazione, un duo in realtà, che insomma spesso abbiamo potuto vedere in Italia e anche qui a Pescara, è stato davvero bello. Sto parlando degli Shoo Shoo, che pubblicheranno un nuovo album, Eraserhead Shoo Shoo, che poi è stato anticipato dal nuovo singolo uscito proprio oggi. Intanto si tratta di un'installazione artistica temporanea, di un tributo esplosivo a un capolavoro cinematografico, insomma non sappiamo bene, comunque qualcosa di strano, curioso ci è stato regalato appunto dal mitico duo e la Polyvinyl Records dà notizie un po' così che non si riescono a sapere. Intanto però Eraserhead Shoo Shoo è il nuovo concerto dal vivo con tanto di fili di accompagnamento e allo stesso tempo appunto sarà un album che utilizzerà registrazioni sul campo, strumenti fatti in casa specifici per il concerto, organo, synth modulari, voci, torce elettriche, interferenze elettriche ed elementi di musique concrete per esprimere la bizzarra emotività, la sessualità conflittuale, l'oscurità implacabile e il passaggio lunare sicuramente inquietante del grande capolavoro del ormai insomma, potremmo definire ormai mitico David Lynch. Proprio dopo la sua scomparsa gli Shoo Shoo hanno iniziato a ricevere diverse richieste di alto profilo per riproporre la loro interpretazione della musica iconica di Twin Peaks, però hanno alla fine deciso di andare ancora più in profondità. L'album stesso, come raccontano le note stampa, è un capolavoro di collage sonoro, sperimentazione, seguendo la guida del sound design originale di Eraserhead e della colonna sonora di Alan Split e David Lynch. Intanto appunto questo è il primo assaggio, quello che possiamo, lo definiamo singolo, ma in realtà insomma è la prima traccia di questo progetto che sarà pubblicato il prossimo 10 luglio. Quindi andiamoci ad ascoltare questa In Heaven, sono gli Shoo Shoo.

suggestiva la traccia, ancora di più il finale di questa bellissima In Heaven, nuovo singolo degli Siouxsie, che fa parte di questo loro progetto che li vede coinvolti con il vecchio film di David Lynch, Eraserhead.

e Dead Can Dance continuano a rilasciare un singolo al mese. Questa è Mon Amour Sauvage, il nostro singolo della settimana qui su Radio Start.

Del Can Dance continuano a tirare fuori nuova musica dopo How They Will Come, Nemo Sign e Dead Cults, e tutti questi brani, compreso il pezzo abbiamo appena ascoltato, Mon Amour Sauvage, come vi dicevo prima anche il nostro Single of the Week qui su Radio Start, ebbene, tutto questo finora lo sentiamo sulle spalle di Brendan Perry. Vediamo insomma se prima o poi toccherà anche a Lisa Gerrard materializzarsi. La cosa strana è che, così vedendo un pochettino sui social di Lisa Gerrard, parla di altre sue collaborazioni ma non cita per niente l'uscita di questi nuovi pezzi dei Dead Can Dance. Va bene, comunque intanto Brendan Perry dice sulla pagina Bandcamp dei Dead Can Dance, che ricordo fra l'altro che ormai le nuove pubblicazioni dei Dead Can Dance esco soltanto su Bandcamp, non esistono sugli altri streaming service, scusatevi, soprattutto non dovrebbero esserci su Spotify, ma forse neanche sugli altri, su Spotify sicuramente no. Ebbene, Brendan Perry dichiara: questa è una canzone dedicata a madre natura, una canzone d'amore pagana per celebrare le sue opere e il passaggio dalla primavera all'estate. Quindi insomma ci siamo sicuramente con questo pezzo. Oggi faceva davvero caldo, anche se un clima ancora strano. A un certo punto al sole si sentiva caldo, anche perché forse ero vestito anche un po' più pesante del giusto, ma è davvero stato un maggio incredibile, quindi è davvero facile. Sentite anche la mia voce, la mia gola, ma è proprio un periodo che è così, insomma, davvero complicato per tutti. Continuiamo comunque con la musica, un altro ritorno molto gradito, Son Lux, poi ne parliamo più approfonditamente. Intanto il pezzo porta il titolo di Endlessly.

stiamo davvero facendo questa conversazione, canta Ryan Lott all'inizio e più volte in Endlessly. Se la conversazione riguarda un nuovo album dei Son Lux, allora sì, la stiamo facendo. Il trio di rock elettronico composto da Lott, Rafik Bhatia e Yan Cheng sta preparando a pubblicare Out Into, il loro primo album completo dopo i tre album Tomorrows del 2020 e 2021 usciti durante la pandemia. Nel frattempo hanno contribuito al successo di due film, Everything Everywhere All at Once, insomma, grandissimo film vincitore dell'Oscar del 2022, e poi Thunderbolts, futuro film Marvel del 2025. E poi hanno pubblicato l'EP Risk of Make Believe. Ma la traccia l'abbiamo appena finito di ascoltare, questa Endlessly, introduce questo nuovo album Out Into con una voce vibrante e messaggi pieni di ispirazione, dove dice ama ciò che senti, cioè, senti ciò che senti, eccetera. Un'atmosfera un po' alla Peter Gabriel, brano comunque commissionato dai Blue Coats, ovvero una band musicale di Canton in Ohio. Queste canzoni parlano di perdere e ritrovare noi stessi, come ci perdiamo nelle relazioni, nel lavoro, nei nostri figli, nelle nostre aspirazioni e nei nostri desideri, e quindi come possiamo fare per ritrovarci, come possiamo fare per ritrovare anche gli altri. Questo è l'interrogativo dei Son Lux, e abbiamo ascoltato questo pezzo, ci è piaciuto questa loro nuova traccia, che appunto Endlessly è il preludio all'album che uscirà più avanti nel corso dell'anno. Ma intanto ritorno graditissimo per quanto mi riguarda, almeno perché io adoro il personaggio e adoro la cantautrice. Sto parlando di Laura Veirs, che ha annunciato il suo nuovo album Temple Song, che uscirà il prossimo 14 agosto per Raven Machine Band Records. Album prodotto e registrato interamente da lei, con due microfoni e un laptop, nel suo studio di registrazione appena allestito in giardino. Volevo creare qualcosa che suonasse il più organico e umano possibile, ha dichiarato la Versa a proposito dell'album, poi mixato da Philip Weinrob. Il primo singolo è il pezzo dal titolo Flying Into Darkness, traccia tanto essenziale quanto delicata. Lei è Laura Veirs.

Flying into Darkness, splendida traccia, ritorno di Laura Veirs, sempre presenza graditissima qui su Radio Start e Pop Tones, da me condotto, Francesco Pipone in particolare. Ebbene, a proposito di questo brano, lei ha dichiarato: questa canzone nasce da una sensazione di smarrimento esistenziale in un momento oscuro ed incerto. Continuavo a pormi le stesse domande: come faccio a rimanere con i piedi per terra? Come faccio a sentire di star facendo qualcosa di veramente buono? Di star spingendo le cose, anche solo leggermente, in una direzione migliore? Nel suo nucleo la canzone affronta il tema dell'inquietudine, quanto sia difficile trovare una vera pace quando il mondo ci tiene in un costante stato di disagio. C'è anche un filo conduttore di No Masters che si ritrova in tutto l'album. Aspiro a un mondo plasmato più dalla libertà e dall'amore che dall'avidità e dalla paura, e a tutti i modi in cui queste forze si manifestano nella vita quotidiana: un lavoro vuoto, una profonda disuguaglianza, sistemi che sembrano troppo grandi per essere contrastati e il costante sfondo di violenza e conflitto. Bene, o meglio, male. Comunque, abbiamo anche la scaletta del prossimo album di Laura Veirs, che conterrà 11 pezzi, fra cui appunto questa Temple Song, scusate, questa Flying into Darkness che abbiamo ascoltato. Temple Song sarà il titolo dell'album, ricordo, sarà pubblicato il prossimo 14 agosto. Un altro ritorno, insomma, gradito, anche perché sono passati quasi praticamente esattamente 4 anni da quando Lei Beige, duo formato dalle sorelle gemelle franco-cubane Lisa Kainde e Naomi Diaz, hanno pubblicato Spell 31, il loro ultimo album. Le due sorelle hanno vissuto separate negli ultimi anni, ma sono riunite per registrare il nuovo album Offering, primo disco da quando hanno intrapreso la carriera da indipendenti. Mentre la loro musica precedente univa principalmente le loro voci a percussioni e pianoforte, in questo lavoro stanno sperimentando approcci diversi. Lo si può notare già da questo, che è il primo singolo che porta il titolo di Haset, I Beige.

E siamo di nuovo qui su Radio Start, Francesco Vibone, questa è Pop Tones per questo martedì 19 maggio. Riprendiamo da dove abbiamo finito la seconda parte del programma, ovvero dal nuovo singolo del duo, delle due sorelle, i Beji. Aset era il titolo del pezzo, che prende nome tra ispirazione dalla dea egizia Iside. È un brano avvolgente e meditativo quello che abbiamo ascoltato, davvero perfetto per creare un'atmosfera suggestiva, caratterizzato da percussioni ondeggianti e delicate sonorità di synth, si diffonde nell'aria con una sensualità davvero disinvolta. Le sorelle Diaz hanno coprodotto il brano con il produttore haitiano Michael Bloom, artista che riesce spesso nella sua carriera a fondere stili tradizionali caraibici con le sonorità contemporanee. Davvero un bel ritorno per le sorelle, che insomma mancavano ormai da un po' di anni. Ma torniamo al nostro programma per questa terza ed ultima parte del programma di questa sera. Cambiamo, possiamo dire, sia stile che mood, e lo facciamo con piacere con una formazione che insomma spesso è transitata dalle nostre parti. Sto parlando degli Ovdi, che avevano tirato fuori l'omonimo album nel 2024, che era un doppio, e poi insomma il duo texano ci ha messo un po' di tempo a dargli un seguito. Sono passati ormai quasi 2 anni e Big World uscirà il prossimo 14 agosto, diventando il loro 6° album in 10 anni. Registrato lo scorso autunno tra Nashville in Tennessee e Asheville in North Carolina, il disco è prodotto da un vecchio collaboratore di lunga data, ovvero Ben Little John. Charlie Martin, uno dei due della formazione, lo descrive così: l'ultimo album è stata un'offerta davvero generosa, un doppio album profondamente personale. In alcune canzoni si possono letteralmente sentire le mie lacrime. Ebbene, con questo volevamo affrontare la sfida di creare qualcosa di più conciso e diretto e offrire ai fan un'esperienza più breve ma anche più emozionante. E il collega, nonché cofondatore, Will Taylor, aggiunge: quando si tratta di musica, tra me e Charlie non ci sono mai domande, ma solo risposte. Una di queste risposte è il primo singolo, che adesso andremo ad ascoltare, una bella traccia che è anche appunto la prima ad essere pubblicata di una scaletta dell'album che ne conterrà ben 12. Il pezzo nuovo, il nuovo singolo per gli Howdy, porta il titolo di Try, Try, Try.

questa era Trail, il nuovo singolo del duo texano Holdy, davvero una bella traccia, semplice, come dicevano appunto loro, hanno cercato in fase di produzione, anche di scrittura, di essere più concisi del possibile, considerando appunto che erano reduci da un album doppio e quindi sentivano questa necessità, questa esigenza evidentemente di fare qualcosa di più smart. D'altra parte questi sono anni un po' particolari dove sembra che appunto se si riesce a essere più brevi possibili spesso si ha più attenzione. Io poi non sono particolarmente né la persona giusta per dirlo, ma comunque non sono neanche particolarmente convinto che sia un così un modo giusto di fare le cose, però insomma alla fine quello che decide sono sempre un po' le tendenze, e pare che comunque sia sempre quella di andare verso brani più brevi, anche se poi dopo pare ci sono anche delle controtendenze nell'ultimo periodo, quindi vabbè, non è mai facile decodificare le giuste richieste, le giuste intenzioni. Comunque, a proposito di quello che facciamo noi, ovvero di farvi ascoltare novità, c'è una formazione che è tornata dopo ben 4 anni, sto parlando dei Mystery Jets, band londinese che soltanto 5 giorni fa aveva pubblicato il brano Black Sage, sempre su Fiction, per come primo insomma pezzo di quello che poi sarebbe stato il loro nuovo album, ma dopo appunto soltanto 4-5 giorni hanno pubblicato già una nuova traccia, noi ce l'andiamo ad ascoltare, porta il titolo di A Hole to See the Sky Through High. Loro sono i Mystery Jets.

Insomma, scorsa settimana eravamo stati contenti per il ritorno sul singolo dei londinesi Mystery Jets. Adesso hanno rivelato, insomma, che quella traccia Black Sage farà parte del loro prossimo album, che porterà il titolo di A Hole to See the Sky Through. Ebbene, hanno subito dopo, quindi 5 giorni dopo, rilasciato anche la title track dell'album che ci siamo appena ascoltati. L'album uscirà il prossimo 21 agosto per Fiction Records, sarà il 7° album in studio della band dopo A Billion Heartbeats del 2020, e prende il nome dall'opera concettuale minimalista di Yoko Ono. Con l'opera originale in copertina approvata dalla stessa Yoko, l'album promette di essere un'opera altrettanto proiettata verso l'esterno, in cui il quartetto di Hill Pie Island guarda di nuovo dal vuoto verso il cosmico. E insieme, appunto, all'annuncio dell'album hanno pubblicato questa traccia, che poi in realtà il brano porta il titolo non solo di A Hole to See the Sky Through, ma con il finale High, ed è appunto la opening track, nonché anche una sorta di introduzione tematica all'intero album. Ma dopo queste due tracce ci siamo ascoltati in chiaro profumo Brit, continuiamo, lo facciamo alla grande, lo facciamo con il nuovo singolo di Pete Fee, che sarebbe poi Pete Fialkowski, ex cantante prima degli Adorable, una delle formazioni fondamentali nella nascita dello shoegaze, e poi dei Pollack, eccellente band poco conosciuta. Ebbene, il buon Pete continua la sua marcia di avvicinamento al suo primo album solista. Vi ricordo che poi fece anche un bellissimo progetto con Terry Bickers, il chitarrista degli House of Love. Ebbene, però Pete Fialkowski sta avvicinando al suo primo album solista, e il nuovo brano che si va ad aggiungere ai 3 già rilasciati, ovvero Cuckoo, Love's Coming Back e Complicated, porta il titolo di Don't Bring Me Sunshine, ed è davvero una bella traccia. Ascoltiamo Pete Fee.

Pete Fialkowski, ex leader dei Polak e soprattutto degli Adorable, nonché partecipante di una formazione, di un duo fondamentalmente con Terry Bickers qualche anno fa, che ci regalò un splendido disco. Ebbene, fa sapere dalla sua pagina Bandcamp che cerca appassionati di musica simili a lui, uomini, donne, con una visione disillusa del mondo. Ama il post-punk, il dream pop, le chitarre distorte, i film europei in bianco e nero degli anni 60, dal tono pretenzioso, e infine le lunghe passeggiate. Davvero simpatico il buon Pete Fialkowski, che però si fa chiamare soltanto Pete Fee, quindi le prime tre lettere, la F, la I e la J del suo lungo nome, per quello che sarà il suo album da solista. Intanto questa era Don't Bring Me Sunshine, quarto pezzo, quindi un altro passettino di avvicinamento a quello che sarà il disco. Tra l'altro questo brano è supportato da un video molto divertente che vi consiglio di guardare, soprattutto oltre che ascoltare. Intanto vi avevo promesso, come sempre, di darvi un pochettino le coordinate del programma di Attilio Pagliaro Underground, che partirà subito dopo, qualche minuto dopo la fine di Pop Tones alle 22:45. Ebbene, in questa puntata si ascolteranno delle interessanti novità che hanno a che vedere con il folk colto dalla norvegese Juni Abel a quello country di Bonnie Prince Billy. Poi novità sperimentali e cinematografiche con la musica dei DVDub e la psichedelia italiana dei Taxology. Ovviamente non mancano i collegamenti con il passato, come è lo stile del programma. Quindi, come sempre, buon ascolto alle 22:45 con Attilio Pagliaro e il suo Underground. Ma noi invece andiamo avanti, cambiamo completamente scenario rispetto all'ultima traccia e andiamo in Australia dai fantastici Avalanche, che sono così dallo scorso autunno sono tornati a stuzzicare un po' la curiosità del pubblico con l'uscita, dopo insomma che era uscito il loro album nel 2020, quel We Will Always Love You. Ebbene, attesa aumentata di recente quando poi il duo elettronico australiano ha lanciato un nuovo logo e un gioco di ruolo retrofuturistico legato a un'azienda fittizia chiamata Takumi. E finalmente è arrivata una nuova traccia, Together, che vede anche la partecipazione della produttrice di Los Angeles, Nikki Nair, e poi della fantastica sperimentatrice e producer dance pop canadese Jessie Lanza, che insomma abbiamo la fortuna di vedere qualche anno fa dal vivo, personaggio eccellente, poi della giovane star Prentice, brano che sta facendo parlare di sé, accompagnato da un video diretto e animato da Jonathan Zavada, che raffigura un iPod e un disco per computer che camminano insieme, riprendendo il tema ricorrente dei media digitali presente anche in Takumi, questo gioco di ruolo immaginario creato dal duo australiano. Quindi con grande piacere vi presento quella che porta il titolo di Together, il ritorno degli Avalanche, ed è davvero un bel ritorno.

Questo era il momento così davvero carino e divertente del programma di questo Pop Tones targato martedì 19 maggio su Radio Start, a parlarvi chiaramente Francesco Bibone. Ebbene, erano The Avalanche, il duo australiano con diverse collaborazioni, soprattutto quella con Jesse Lanza, che tengo insomma a sottolineare. Ma andiamo verso la fine del programma e facciamo continuando così a cambiare scenari sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista delle sonorità. Andiamo ad ascoltare il ritorno della musicista colombiano-canadese Lido Pimienta, personaggio che fonde diverse culture, è tornata dopo una pausa di 5 anni tra un album e l'altro con La Beleza, un'opera di musica classica pubblicata poi lo scorso anno. Dopo aver superato quel genere un po' rigido, si sta tornando così a rilassare e a divertire con un nuovo album, Caribenia, in uscita il prossimo luglio. Il titolo è una parola macedone che unisce Caribe, in riferimento alla popolazione indigena dei Caraibi, ad Enya, il riferimento proprio alla cantante New Age irlandese. Ecco come Pimienta spiega il nuovo progetto. Qualcuno mi ha detto che fare un album di musica classica sarebbe stato impossibile per me, e invece ci sono riuscita. Un album che sembrava impossibile, che solo gli europei avrebbero potuto fare. E Caribenia è la controparte, dove ho potuto essere meno cerebrale e divertirmi di più. Con i miei amici sono più collaborativa, perché di solito lavoro da sola e c'è un senso di gioia e collaborazione che è molto caraibico. È come dire: vieni a trovarmi e a rilassarti con me, non c'è bisogno di prendere appuntamento, puoi semplicemente bussare alla porta. Andiamo a ascoltare il ritorno di Lido Pimienta, Toxica.

questo era il primo assaggio del nuovo approccio dei Lido Pimienta. Il singolo porta il titolo di Toxica. Avete appena ascoltato un brano cumbia dedicato a una amica cattiva. Nel video del regista Jesse Molina, la Pimienta si trova in un bosco circondata da personaggi che ricordano i suoi figli nella vita reale e poi con degli uomini fatti d'erba. E qui me da ridere, insomma, provato a tradurre fatti d'erba nel senso che erano uomini fatti d'erba, cioè hanno fumato erba, oppure fatti d'erba, cioè costruiti con l'erba. Io il video non l'ho visto, quindi mi resta questo dubbio piuttosto amletico che insomma andrò a cercare di scoprire vedendo il video. Quindi fatti d'erba, bella bella questa cosa, sì mi è proprio piaciuta. Comunque Lido Pimienta, sempre personaggio molto interessante. E continuiamo con un altro personaggio femminile, la cantante dei Purity Ring, Megan James, che così è iniziato a ballare da sola, come si diceva un tempo, con il suo debut single che porta il titolo di Nobody Knows. Il suo progetto solista, però non è appunto a nome suo, quindi Megan James, ma si fa chiamare tutto minuscolo MMJ, ed è questa appunto Nobody Knows, la sua suo primo passo da solista dopo oltre un decennio come metà del duo Purity Ring, singolo che arriva dopo la sua recente firma con la Capture Tracks. Quindi andiamo ad ascoltarci questo debut single per MMJ, Nobody Knows.

Mega James dei Purity Ring, in arte si fa chiamare da solista MMJ, e racconta: Nobody Knows è per me come il sole, ogni volta che lo ascolto mi trasmette qualcosa di leggermente diverso. La prima strofa recita: Nobody Knows, Fallen Star from Wildfire, Ash Raining Down on the Yard, ovvero nessuno distingue una stella caduta dalla pioggia di cenere di un incendio che cade nel cortile. Mostra questo quanto poco sappiamo, ma anche le cose che neghiamo e che potremmo vedere se volessimo, e ciò che dovremmo vedere ed essere per sopravvivere in questo posto, ciò che meritiamo di avere e di essere come individui e collettivamente. Insomma, nabadinosa e circolare, uno sguardo frattale sull'umanità nell'arco di una canzone. Spero che lo sentiate. Queste le parole appunto di MMJ in questo suo esordio come solista. Ancora un personaggio interessante, mentre ci avviamo verso la conclusione. Sto parlando di Picastro, dove familiare dei tempi di Blogspot, e ha intessuto sedute spiritiche tra done e folk che immergono l'ascoltatore in un vero e proprio vortice sonoro. Nel suo ultimo lavoro, la cantante, compositrice e polistrumentista Liz Eisen, che si nasconde appunto dietro il moniker Picastro, unisce alcuni dei suoi personali meandri sonori per un nuovo EP che si addentra ancora più a fondo nell'oscurità, con un concept centrale, incentrato sul pugile Sonny Liston, la sua eredità, la sua storia, la sua misteriosa fine. In questo EP si unisce un'atmosfera cupa ai fantasmi del passato. E sempre in questo EP si vede inoltre la Eisen approfondire la composizione basata su campionamenti, utilizzando opere del compositore americano Charles Heaves come filo conduttore. La traccia che andiamo ad ascoltare adesso, Ring Description, porta un po' di vecchio e di nuovo. Andiamo ad ascoltare quindi Picastro con Ring Description. Ma

questo era appunto Picastro, un pezzo che sembra galoppare dalla sua area spettrale di memoria, un brano che vibra come con un cuore di spettacoli passati, un ritmo da vaudeville e il contrabbasso di Alex Fournier che è sommerso da un suono distorto e spumeggiante, mentre la chitarra e i synth di Tim Condon evocano una nebbia che avvolge ogni movimento del brano. La Heisen offre un piccolo spunto di riflessione sul brano. Dice così: si ricollega al periodo d'oro di Liston, quando forse si rese conto che nessuno lo avrebbe onorato o riconosciuto in modo significativo. Il verso sulla sconfitta si basa su un libro che stavo leggendo sui pugili degli anni 70 e 80. Il pugile Don Jordan diceva qualcosa del tipo che i pugili sanno che non importa chi vince o chi perde, perché alla fine perdono tutti. Comunque, il nuovo EP di Picastro, Double On Time, uscirà il prossimo 12 giugno per la label We Are Busy Bodies. E sempre più vicini alla conclusione, un ritorno a sorpresa per una soundtrack che sarà pubblicata il prossimo venerdì, ovvero la soundtrack di Is God Is. Lui è Moses Sumney in una nuova traccia, Sins of the Father, con il featuring davvero gradito di Miss Cara Jackson. Andiamoci ad ascoltare questa Sins of the Father.

Alice Harris ha inizialmente scritto Is God Is come opera teatrale presentata in anteprima nel 2018. Da allora è stata adattata per il suo debutto alla regia di un lungometraggio uscito proprio lo scorso venerdì. Nel frattempo l'artista Moses Sumney si è cimentato nella recitazione interpretando ruoli secondari in progetti come ad esempio la serie HBO The Weeknd con The Weeknd The Idol. Ultimamente lo stesso Sumney ha unito la sua passione per la musica a quella per la recitazione, cantando anche nell'adattamento della 12ª notte di Shakespeare in The Park nello scorso anno. E adesso Sumney si dedica al dietro le quinte, avendo composto per intero la soundtrack di Is God Is, colonna sonora che è stata composta da lui, poi insieme a Joseph Shirley, che ha lavorato per Creed 3 e per Il Mandaloriano. E la prima anticipazione è questa Sins of the Father, che abbiamo appena ascoltato, che vede anche la partecipazione vocale della cantautrice Cara Jackson. E questo brano un po' definisce questa atmosfera gotica del sud del film. Ma ci stiamo ormai avviando alla conclusione del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 19 maggio. Lo facciamo con una ballad pianistica R&B molto spesi, molto così fantasiosa, che porta il titolo di Real Here Now, ed è il ritorno di Nick Akim, un personaggio che mi piace particolarmente. È tornato con un doppio brano, l'altro però uno strumentale. Noi vi salutiamo con questa, appunto, Real Here Now, e vi ricordo che torneremo martedì prossimo con Pop Tones su Radio Start, mentre vi sentirete in compagnia di Alessia Borghesi giovedì sera alle 21 per la nuova puntata di Fresh Start, puntata che come sempre ci vedrà impegnati in due interviste in diretta molto interessanti. Concludo quindi con Nick Akim e la sua Real Here Now. Buonasera a tutti, buon ascolto poi dopo di me con Underground, Attilio Pagliaro e naturalmente Radio Start. Ciao ciao ciao.

Ciao a tutti, Rettilio, parte come ogni martedì alle ore 22:45 underground, naturalmente su Radio Start, questo programma che collega la musica del passato ai nostri giorni e che in questa puntata parte da artisti che fanno parte di quella scena, diciamo così, folk, però molto colta, molto particolare, soprattutto per il modo di suonare e proprio proporsi dal punto di vista anche dei concerti dal vivo. Una delle figure più belle che sono uscite ultimamente e che ho riascoltato dopo almeno 2 o 3 anni è quella di Juni Abel. Juni Abel è un artista che proviene dalla scena di Oslo. Una scena che è ricca soprattutto di artisti che si occupano di musica folk, ma con delle tecniche, diciamo così, chitarristiche molto legate al finger picking e al tempo stesso proprio al modo di suonare, arpeggiare, quindi suonare senza plettro, diciamo così, con le dita. E ovviamente c'è anche la capacità di Juni Apple di scrivere canzoni che sono molto coinvolgenti, hanno delle bellissime melodie, questo è anche dovuto al fatto alla sua bellissima voce. Diciamo che potrebbe essere anche un artista che potrebbe essere affiancata a quella scena di King of Convenience, sempre queste atmosfere pacate, però molto diciamo chiare dal punto di vista proprio sonoro e quindi secondo me anche trascinanti. Il brano che vi faccio ascoltare è secondo me uno dei più belli presenti in questo suo ultimo disco che è uscito proprio pochissimo tempo fa, un disco che si chiama Evergreen in Your Mind, bel disco proprio, e i pezzi sono bene o male sempre di questo livello. Primo brano che faccio ascoltare è Stand So Hill.

E questo disco che ho detto prima è molto particolare, soprattutto per chi ama le atmosfere acustiche, e ci sono dei continui riferimenti, per esempio all'equilibrio nei confronti dell'ambiente, della diciamo, calma interiore, della pace interiore. E tra l'altro sono testi sempre molto interessanti, almeno da quello che ho letto. E c'è sempre questa produzione molto particolare, che è di quella di Stian Skaden, che toglie qualunque tipo di orpello inutile che molte volte abbonda, insomma, in dischi di questo genere. Ci sono delle belle atmosfere, magari a chitarra e voce, e poi vengono appesantite da arrangiamenti veramente molto pesanti, come tra l'altro è tipico per esempio della scena italiana. Il disco è molto, definiamolo così, asciutto, ma proprio per questo è bello dal mio punto di vista, proprio perché mantiene una sua dote di realismo, quindi quello che ascoltate è anche un po' vintage, se vogliamo, cioè chitarra e voce, qua e là qualche rimando, insomma, o aggiunta di pianoforti, vibrafoni, qualcosa del genere. Però le atmosfere ricordano moltissimo i King of Convenience dal mio punto di vista. Evergreen in Your Mind, questo è il brano invece che guida proprio lo stesso lavoro, uscito pochissimo tempo fa. Secondo me vale la pena cercare e ascoltare Juni Abel.

E adesso invece andiamo ad ascoltare un'altra novità che bene o male proviene dallo stesso genere musicale, anche se diciamo più legato al country. Sto parlando del lavoro di Bonnie Prince Billy, che poi in realtà è un musicista molto noto sotto un altro nome, e cioè Will Oldham. E questo disco è uscito pochissimo tempo fa ed è un gran bel lavoro, soprattutto per chi ama, diciamo, il country. Il disco si chiama We Are Together Again. Poi in realtà, ovviamente, dato che ha una sterminata produzione, Will Oldham su molti nomi, tra parentesi, e lui mette proprio come arrangiamento l'elemento caratteristico di usare, gli inglesi definiscono chamber music, cioè musica da camera, e le aggiunge molte volte nell'ambito della stesura dei suoi pezzi. Qui tra l'altro c'è anche un'altra particolarità, che va a riscoprire due voci femminili di un bel po' di tempo fa. Ora è Sally Timms, questa era la voce dei Meekons, questa era una band, se non sbaglio, folk rock di moltissimi anni fa, che ebbe tra l'altro anche diversi tipi di successi. E poi Katherine Ingring, che invece proviene dalla scena dei Freakwater. Queste voci femminili sono molto importanti nella sia stesura dei brani e sia proprio nelle armonie che si vengono a creare in questo disco, che tra l'altro, ripeto, è molto bello, però è più legato al country rispetto a quel lavoro precedente. E come ho detto prima, il lavoro si chiama We Are Together Again, e adesso ci andiamo ad ascoltare un brano che effettivamente è molto carino. Tra l'altro c'è un gran bel video che lo guida. Il brano è Hey Little.

E questo suono si ricollega molto a, per esempio, dei lavori, per esempio, dei Wilco, anche degli ultimi lavori dei Wilco, anche se poi in realtà i Wilco hanno legato il country un po' alla psichedelia, al folk, ma qui c'è un evento che è caratteristico un po' di tutte le produzioni di Bonnie Prince Billy, o Will Alden, come volete chiamare, e cioè il produttore, che è Jim Marlowe, che sarebbe poi tra l'altro anche l'ingegnere del suono, che è sempre presente in questi dischi, soprattutto in questo tipo di produzioni, dove tra l'altro c'è un equilibrio fra generi musicali diversi, nel senso che da una parte abbiamo il country e dall'altro abbiamo il pop, per cui Willie Holden sforna dischi uno dietro l'altro proprio affidandosi a lui, anche perché ha un modo di produrre che ricorda molto, molto il passato, un suono, come potete chiaramente ascoltare, molto, molto vintage, e anche la voglia, diciamo così, di utilizzare un modo diverso, insomma, di usare la sala di registrazione con strumenti per lo più acustici, come ho detto prima, molti la definiscono musica folk da camera, però insomma, questa mi sembra una forzatura. Ci sono molti brani che sono presenti, che sono di gran valore in questo disco, e io ve ne faccio ascoltare un altro. Tra l'altro in questo lavoro ci sono anche vari ospiti, come per esempio Jacob Duncan, che è un altro personaggio famoso della scena, e io vi faccio ascoltare questo brano che si chiama Strange Trouble, che è un altro pezzo da 90 di questo lavoro, che va sotto il nome di Bonnie Prince Billy e che si chiama We Are Together Again.

E come si diceva nei film, adesso qualcosa di completamente diverso. È uscito un lavoro di un artista che io ho sempre seguito parecchio, parecchio, che poi tra l'altro incide sotto tanti nomi. Lui ha un nome stranissimo.

Però è talmente caratteristico anche per quanto riguarda il modo in cui utilizza la ritmica che lo rende appunto unico. E tempo fa è uscito un suo lavoro che si chiama The Catastrophe Machine, che effettivamente ricalca un po' la storia sia sua sia dei lavori precedenti. È un disco dove si sente proprio una profondità del suono, profondità proprio dello studio, delle reazioni, anche del modo di suonare, ed è dal mio punto di vista unico come si presenta. E io vi faccio ascoltare un brano che secondo me tra l'altro si ricollega anche al passato per alcune cose, e che è proprio quello che dà il titolo allo stesso disco, The Catastrophe Machine.

E adesso parliamo di un disco che ha influenzato moltissimi artisti successivamente, come per esempio David Byrne e Brian Eno, ma che in un certo senso deve molto al passato e tra l'altro secondo me è stato ascoltato anche da Didu Dab che abbiamo ascoltato prima. Sto parlando di Movies, questo è il disco di Holger Kuzey, che praticamente era il bassista dei Can. Poi in realtà se si va a vedere la composizione del gruppo, cioè di coloro che suonano nell'ambito di questo disco, i Can ci sono quasi tutti, se non quasi tutti, proprio dal primo e all'ultimo. E tra l'altro ci sono anche tutte e due le voci che di solito invece nei Can si alternano nell'ambito dei dischi. E questo lavoro è ovviamente è molto particolare perché già di suo i Can, gruppo tedesco, se non sbaglio di Colonia, avevano creato proprio un suono che poi ha influenzato tantissime band dei nostri giorni e forse uno dei fenomeni più importanti, anzi quasi il più importante nel fenomeno dell'ambito del crowd rock, però è anche vero che dopo l'inizio dei loro dischi, loro si sono spostati verso suoni sempre un po' più rarefatti e lontani per esempio da quelli dei Popol Vuh, dagli stessi Amon Dul, Kraftwerk e così via, un suono molto molto particolare. E qui invece c'è un po' da una parte proprio di come se anticipasse il ritorno per esempio negli anni 90 della lounge music e questo è tipico insomma dei musicisti come appunto Kuzey dei Can. E dall'altra c'è un continuo riferimento a rumori di ambienti che vengono portati proprio nell'ambito dei pezzi. I pezzi sono ovviamente molto molto particolari. Questo è un disco che è uscito nel 1979 ed è un disco quindi che, come ho detto prima, ha anticipato molti generi musicali che poi si sono affermati in quegli anni. E tra l'altro è molto ironico anche nei testi, perché ce ne sono, non è che ce ne sono tanti, però ci sono, e nei titoli. Oh Lord, Give Us Money, che è un pezzo uno dei più famosi di questo LP che si chiama Movies, noi ce l'andiamo ad ascoltare, lui è Kuzey Holger, e cioè uno dei fondatori dei Can.

all the time. I knew something was wrong.

0: E ho deciso di chiudere questa puntata con un brano psichedelico italiano che è uscito pochissimo tempo fa. Il gruppo è quello dei Taxology, se non sbaglio dovrebbero provenire dalla scena di Taranto, e sono Andrea Rizzi e Giuseppe Bitonte, e che hanno inciso questo disco stranissimo che si chiama Deep Dive in a Colorful or Mysterious Garden of Mr. Toxology. È un disco che tra l'altro è guidato anche da un bel video molto molto particolare, un po' stile Massive Attack per quanto riguarda invece il video, mentre i suoni hanno a che fare con la psichedelia, anche un po' con il rock progressivo, più psichedelia, e con ritorni anche di strumenti musicali che appartengono agli anni 70. Ho trovato questo brano e questi altri due, insomma, che ho ascoltato, perché non è che l'ho ascoltato tutto il disco, interessante e particolare, soprattutto per quanto riguarda la scena italiana. Ci sono delle buone novità, poi in realtà bisogna sempre andarsene a cercare, perché altrimenti si inizia a pensare che l'Italia musicale sia Sanremo e quindi stiamo messi veramente male. Invece no, per nostra fortuna, e questo disco secondo me lo conferma. Noi ci andiamo ad ascoltare Mandragora Caolocensis, che è il brano che appunto riguarda il lavoro dei Taxology.
1: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose, ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un carione.

E così siamo giunti al termine di questa puntata di Underground. Come al solito abbiamo spaziato un po' con dischi che sono però delle novità dal punto di vista musicale, sì, magari anche con riferimenti e ricollegamenti al passato, però sempre con questa linea immaginaria che collega quella musica bene o male che proviene dagli anni 60-70 a quella dei nostri giorni. Vi ricordo che questa puntata, così come le altre, va in replica del giovedì mattina, naturalmente su radiostar.it, e che c'è anche la versione podcast sul sito della web radio. Ovviamente per quanto riguarda gli annunci, fate capo alla pagina di Facebook di Radio Start. Io intanto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo martedì. Ciao a tutti dal Tiglio.

say to make me change my mind. Goodbye.